Ma se avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stolti a sedere, abbia scritto canzone? Avrei, ma ve lo metto, mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che la pensione è davvero importante. Mia madre poi aveva poi sbagliato a dire: un laureato conta più di un cantante.